0: Master, three by food. One for the master, one for the lead. One for the little body crisis.
1: Figlio di Roma, capitano, bandiera, campione d'Italia e campione del mondo. Uno scudetto, due supercoppe, due Coppa Italia. Scarpa d'oro e Golden Foot è semplicemente uno di noi. 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano. Numero 10, Francesco! Capitano, bandiera, campione d'Italia e campione del mondo, uno scudetto, due supercoppe, due Coppa Italia, scarpa d'oro e Golden Foot è semplicemente uno di noi, 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano. Francesco!